ad un sogno s'intralciato. Ecco il simbolo spiegato. La campana suona festa, allegrezza in casa è questa. Quelle penne siete voi,

Egli di là una dottina di nepoti avrà cena. Un re piccolo di qua, servo, servo, servo, servo. Un re bambolo di là, servo, servo, servo, servo. E la gloria mia sarà, sì, la gloria mia sarà.

questo padre pieno d'orgoglio, questo padre pieno d'orgoglio, perché